dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Suez.

0: sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi l'improvviso uscì una lacrima,

0: potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
1: Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi, fai scordare le parole.